0: Scorchio, he says. I bet it is.
1: Si questo paratos mi è trovati a Valle Portos, cunia terra anterior, Scorchio. Venir cunia terra exterior, Scorchio. Monto Blanco, Scorchio. Costa, Scorchio.